0: Finanse internationale. Un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: I'm coming back.